0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Quante volte ho pensato di parlarti in tutti questi miei silenzi. E lo so che non è il tempo di ascoltarmi se sono l'ultimo tra i tuoi impegni. Ma mi piace immaginare che lassù c'è qualcuno che saprà capirmi. Anche quando mancheranno le parole e le paure si faranno avanti. Sono tante quelle cose che non ti ho mai detto e che mi porto dentro. Troppe da poterne sopportare ancora il peso mentre tocco il fondo. Ed io

Ho lasciato la mia vita in tante storie, ho cercato di essere migliore, perché so quanto è difficile provare a non sentirsi mai un errore. Ma l'amore, l'amore che mi piega

0: Ma se me lo dicevi prima! Se me lo dicevi prima!
1: Come prima?
0: Ma sì, se me lo dicevi prima!
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Se prendo dai contatti, faccio una telefonata, al limite, ti faccio un licenzio. Se me lo dicevi prima! Ma io bisogno adesso, sto male adesso! Se me lo dicevi prima, ti operavo io!
1: Ma io ho bisogno di lavorare!
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro, che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male era già si da solo, eh?

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è.

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.

potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace.

0: Sono le 3:31.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
1: sullo splendore della vita.
0: Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti? Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

testa girano per

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi seguono l'onda. L'onda. L'indignazione.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore.

nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore.

sempre mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
2: Baciami piccina con la buona bocca piccolina, dammi tanti baci quantità.
3: Ma questi baci che li devo dare?

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Baby K.

0: solo allegria. Vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Amore.
2: Ciao tesoro. Ascolta, stasera che ora ti devo passare a prendere per uscire, che mi sono dimenticato.
1: Ma stai scherzando?
2: Perché?

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato

0: voglio bene, bene.
1: Sono le 7:33.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
5: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
4: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
6: Telefonate a Radio La Voce.
7: Ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi, sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: The number you have reached, please check the number or try your call again.
1: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu, ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

tornano sempre dal lavoro, dai parcheggi, dei supermercati, tornano sempre tutti i giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena, prima di cena. Tornano sempre dai parcheggi ambiti, dai vaffanculo scanditi. Tornano sempre tutti i santi giorni, più o meno alla stessa ora, prima di cena, prima di cena.

sbagliare, dalla paura di non tornare. Tornano da una pacca sulla spalla, da uno sguardo assente, da una bibita scadente. Tornano sempre, più o meno alla stessa ora. Tornano sempre a casa lessi, prima di cena.

0: Sono le 11 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: I just don't, Stevie.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Irene Grandi.
1: Grazie Pino, grazie Napoli.
2: Sono le 12:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo, lì dove la luce si fa camminare.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

pezzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: cane de che fiore, sta attente su una ribande, dai su tutto il suo signore,
1: so sangue lo su cantante,
0: a Dio lo su salvatore,
1: so sangue lo su cantante,
0: a su tutto il suo signore, è nato subito il Deo,

0: E noi ascoltamos o Pague Contos de Saiaios Nostos.
1: Ah? Buonasera.
2: Buonasera, buonasera, capace rispondi.
1: Cantando su affatto Fustetti.
2: Cantando su affatto. E vicino, ti sia da ici, ma te ne ho 130. E tu dopo un anno.
1: Ma io non ci credo 130.
2: Due sbagli. Ecco vengo, sta macchina con questa roba bucata. O che no, ci mi due facciamo a su comune. E giusto scontrolliamo il registro. Cabe niente a pagare con se vero.
1: Signora, lei ha sempre vissuto a Sesto?
2: Sì, sì, sì. E ci mantiene se nasce in Sesto. E in Sesto sei ancora.
1: Lei riuscirebbe a raccontarmi ogni giorno della sua vita, tanto io ho tanto tempo oggi. Il giorno più bello della sua vita? Qual è stato?
2: E adesso? Mi portiamo bene con marito mio, questa gloria è bella per questo. Se sei un comprendente sapere, io cosa vuoi? C'è per favorezza, ma tiriamo in alto.
1: Cosa ne pensa lei dei giovani d'oggi, ad esempio, delle nuove generazioni?
2: Ma quando me, ma crega che conosciamo un scandalo simile. Oh, è un scandalo. Coi alla sua varie anni se si punti contro gli uomini. Ma quando già può cannotto da volo, sta trippata, sta dei mariti, e non dio canta manco dei muri un po'. Poi te canci poi pavoresa. Oh, se vengono in questa macchina si punti. Gli pare che sia un'educazione bella questa. È triste di chi è a casa da... è qua maglia.
3: Sarà.
2: Oh, per il secondo cruzzo.
1: Ci siamo capiti, ha reso bene l'idea.
2: Ehi, ci, quando ci entriamo sul bagno, a razza di vinta che tu vuoi, ti stiamo in mano, sai, ci.
1: Ma il bagno, quale bagno?
2: Il bagno, sono serragli dei spugas. Io vedo un lacchetto di acqua con i spugas e poi si sciacquiamo.
1: Altri tempi, insomma. Tante cose sono cambiate.
2: Si disfagli, che cominci a grattare i zoi, ma voi siete 29 che stanno in maglia. Maglia stiamo con il sole, non teniamo luce, non teniamo acqua, croccato in terra. Il letto sono ci disciugliano, sa gente spelviziata.
1: Sesto è migliore oggi, è più bella oggi o la preferiva ieri?
2: Ci fa paura, sì, sì, però non ci devo essere schiforie come ci incende stoi. Se rispettiamo su mancare i paura.
1: E i figli, cosa mi racconta dei suoi figli?
2: Figli?
1: Sì.
2: Otto di lingua. Tre di punti già spacciati. Otto per Zaza, Ici, Sanzia, Zanzia.
1: Quando è la sua prossima festa di compleanno?
2: Mantenevo anche Gesù Sciasso su 29. Penso a me se ce ne faccio meglio.
1: E qual è quello che più la preoccupa, ad esempio, se possiamo saperlo?
2: E Gesù mi insegna, ancora mi voglio assai Gesù Cristo, come tuo papà. E mio papà, che gli faccio?
1: Certo che gli farò. Anche voi state più bene a papà Sadurta, Deo.
2: Certo. Da papà te truzzo, quando faremo sogno.
1: E cantando spari, moi?
2: E moi, a papà, 104.
1: No, 108.
2: 108. E belli adesso.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Sono le 13 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Levine, ladies and gentlemen. Thank you, my brother, man.
1: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassarjus. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. Classifica che riguarda la settimana di Ferragosto, caliente, veramente devo dire un'estate 2026 come non si era mai sentito prima. E bollente anche la nostra classifica, per cui inizierei subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove abbiamo new entry J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, un nuovo disco che unisce rap, country e folk americano. Se ascoltiamo il brano che abbiamo già avuto modo di ascoltare nelle scorse settimane dal titolo Yippee Yayoh.

0: E stabile in nona posizione ritroviamo Dito nella piaga, da Miss Italia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: fuori. Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026. Due posizioni in più per Arisa in ottava posizione. Da Fotomosse ci
0: ascoltate. Più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 10 al 16 agosto 2026.

proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 7, dove ritroviamo Blanco. L'album si titola Ma, e il brano che andiamo ad ascoltare si intitola 27 luglio dopo.

0: e sale dall'ottava alla sesta posizione Samurai J, dall'album Amatore. Questo nuovo talento della scena napoletana, giovanissimo, del 1998, ci presenta
1: alla

E alla posizione numero 4 troviamo Francesca Michelin, che guadagna una posizione rispetto alla settimana scorsa. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Magia Bianca, del momento di ascoltare Solstizio d'estate.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci delle tre posizioni più importanti, dove iniziamo con la posizione numero 3, dove perde la seconda posizione Madame. Anche per lei nuovo album dal titolo Disincanto, e per la prima volta ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Non mi tradire.

e chi scavalca Madame è Biagio Antonacci in seconda posizione, anche per lui nuovo album dal titolo Mustang, brano che andiamo ad ascoltare si intitola You and Me.

0: 8, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato una new entry, ovvero sia J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Nono posto per Dito nella Piaga con l'album Miss Italia. Ottava posizione per Arisa con l'album Fotomosse. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Tiziano Ferro, Sono un Grande. Quarta posizione per Francesca Michierin con Magia Bianca. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Secondo posto per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E alla prima posizione ritroviamo Ultimo, Il giorno che aspettavo. E da questo album abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo Cuore di Plastica.
1: Sento che il mio cuore è diventato di plastica e voglio avere tutto, anche quello che non c'è. Sento che ti ho persa ma rimani fantastica e tornando a casa in testa ho pezzi sparsi di te.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così per la quinta settimana di fila il cantautore Ultimo, settimo album in studio tra l'altro per lui, ricordiamo Ultimo è il pseudonimo di Niccolò Moriconi, l'album che è il primo posto e Il giorno che aspettavo. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96-800 MHz, ma soprattutto con il nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un grosso ciao e naturalmente buona estate, buon Ferragosto 2026 a tutti voi e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che si aggiunge ai miei saluti per augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
0: Sono le 14 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Foggia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

La quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi. Come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa. Il mio

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde nell'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: più naturale.
1: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Tutto è pronto qui dallo studio 1 di Radio La Voce per partire insieme a voi per un altro viaggio insieme alla musica italiana, ai grandi successi internazionali, spazio poi alla dance, quindi a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8 con le migliori hit dance dell'estate 2026 e non solo. Pronti per partire, salite a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. Intanto saluto tutto il pubblico, ci segue sempre con tanto affetto, non ci abbandona neanche nella stagione più calda dell'anno, è veramente il caso di dirlo, più caliente dell'anno, vabbè, la ricorderemo quest'estate anche per le alte temperature. Ok, siamo pronti per partire, intanto inserite il gettone e si parte. No, per un attimo mi sembrava di stare a Luna Park, di far insomma fare lo speaker delle giostre, no, quelli che mia attenzione si parte, no, basta, non volevo fare un pochino lo speaker della giostra, ma no, non è il momento. Faccio lo speaker del programma dediche richieste e faccio partire il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Antidroga di Emma e Fabri Fibra.

Primo disco richiesta di oggi, primo brano in programma, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Va bene, continuiamo con la musica italiana. Intanto ancora un saluto a tutto il pubblico che si è sintonizzato sulle nostre frequenze, amici che ci stavano anche aspettando da un po'. Siamo partiti con la nostra diretta, il nostro live dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Gianni a tenervi compagnia, a portarvi in viaggio con alcuni tra i più grandi successi italiani internazionali dance dell'estate 2026, non solo. La città degli angeli, Achille Lauro.

Città degli Angeli, Achille Lauro qui su Radio Voce al programma Dediche Richieste, che continua con una new entry, Oh Mother, il titolo di questa novità discografica, e la voce è quella di Sam Smith.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

questa grande hit, questo grande successo che sentiremo dal vivo il prossimo 28 agosto a Muravera in Piazza Europa in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Agostino. Roy Paci, Re Tusca, i protagonisti big della musica nazionale che suoneranno per noi e terranno questo bellissimo concerto da non perdere. 28 agosto, Muravera, Piazza Europa, Sant'Agostino 2026. Va bene, continuiamo con la musica, un altro disco in arrivo. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu

Il protagonista del programma dediche e richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Altra bella new entry per quanto riguarda la musica internazionale qui al programma Dediche Richieste in questa puntata, Kamrad. +34 612 72 406, numero con il quale messaggero con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate il messaggino WhatsApp al numero che vi ho appena ricordato e sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Vediamo un po', saluto e ringrazio l'amica ascoltatrice che aveva inviato il messaggino per ascoltare insieme a noi canzone estiva di Annalisa.

così ci siamo ascoltati anche per l'ennesima volta questa hit di Annalisa, canzone estiva, grazie all'amica ascoltatrice che aveva inviato il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo 3 4 6 12 72 406. Mantra, Nicolò Filippucci.

dalla voce di Niccolò Filippucci, questo giovane artista che sta riscuotendo grande successo anche con questo suo ultimo singolo targato estate 2026, Mantra. Ariana Grande.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

bene amici, intanto il tempo cerca di rinfrescarci un po' con un po' d'acqua. Noi siamo entrati nello spazio dance del programma dedicato alle richieste. Un saluto a tutto il pubblico che ci segue dalla radio, dai 96.8, in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia. Pronti per il prossimo disco? Ancora ritmo, momento dedicato a voi, discote come nell'ascolto dei 96.8.

Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, amici: 34 612 7246, così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione.

Bene amici, ancora spazio alla dance e i vostri disc dance preferiti in questo momento dedicato a voi, Discoteca Omoni, all'ascolto dei 96.8 Moving to the Sun, con un saluto e una dedica all'amico Tony

Moving to the Sun, questo bel disco dance presente ogni tanto qui all'interno del nostro spazio dedicato al ritmo, la musica si balla all'interno del nostro programma Dediche Richieste. Dedicato a un nuovo grande amico per Tony, con un saluto grande a te. Ciao Tony, alla prossima. Altro disco in arrivo, eccolo qui.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Irama con Cabana qui su Radio La Voce, al programma Dediche Richieste, altro brano richiesto da voi che state seguendo il programma dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Altro disco in arrivo, la grande voce di Benson Boone.

0: Bene amici, dalla grande voce di Benson Boone ci siamo ascoltati The Time of My Life, musica italiana con il mitico Jovanotti, che è stato grande protagonista di un bellissimo concerto qualche giorno fa in quel di Olbia. Lo ascoltiamo anche lui, ospite ovviamente, per cantare insieme questa canzone che adesso noi ascoltiamo. Jovanotti Alfa, Buon Vento.
1: Era un po' di

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Summer Funk di Francesco Gabbani qui al programma dei Dichi Richieste, un altro brano che ci avete segnalato in questa puntata. Prossimo brano, prossima canzone in arrivo, Gianni Morandi, Gianni che presenta Gianni Morandi, ovviamente mi sembra giusto, no? Che un Gianni presenti un Gianni. Alessandra Amoroso insieme, Hit Parade, Silvana la dedica a Cristina, Stefania e a Gianni.

coppietta vincente per quanto riguarda la musica italiana di quest'estate, formata da Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade. Silvana l'ha dedicata a Cristina, Stefania, a Gianni, e appena vedrò Gianni riferirò che c'era una dedica anche per lui. Va bene, un saluto alle protagoniste di questa dedica. E noi continuiamo con la musica e la voce di, vediamo un po', lei si chiama Inna, una grande artista internazionale che fa bellissima musica pop dance.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Gemelli diversi, desiderio qui al programma Dediche Richieste. Altro brano segnalato da voi che state seguendo la nostra diretta, il nostro live. Intanto approfitto per ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero 346 12 72 406. Madame.

Altra canzone richiesta da voi, un'altra amica ascoltatrice che aveva inviato Francesca, che saluto e ringrazio, aveva messaggiato per ascoltare insieme a noi Mamma No Mamma di Madame.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Gianna Nannini, Marrakesh, America, ci portano dritti all'ultima parte della nostra diretta, il nostro live, il nostro viaggio musicale che piano piano giunge al termine. Abbiamo ancora spazio per stare insieme, ascoltare buona musica e ricevere i vostri messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406 346 12 72 406. Questo numero dovete messaggiare durante la diretta. Madonna,

Bene amici, anche Madonna con il suo nuovo singolo, quindi al programma dei Dischi Richiesti nel gran finale del nostro appuntamento. Ultimi lanci di questa puntata, puntata di questo 12 agosto 2026. Abbiamo ancora spazio per i messaggini che potete ancora inviarci al 34 612 72 406. Intanto ci ascoltiamo i PIO, però anche no J-Ax.

Nel gran finale di questa puntata, amici, un altro brano richiesto da voi. Lo lancio subito, eccolo qui in arrivo. Scusi. Sorry, scusa, lo sento. Eccolo qui in arrivo anche i Pinguini Tattici Nucleari, che ascoltiamo subito con Sorry, scusa, lo sento.

Saluto Marco, è stato lui a richiedermi questa hit dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. L'ultimo brano in programma, amici, grazie per essere stati in mia compagnia sino a questo momento. Torneremo insieme, io dallo studio, voi dall'altra parte, viaggeremo ancora con le hit dell'estate, tante novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Tutti quanti vi aspetto, quindi farò l'appello la prossima volta, speriamo che ci sia anche qualcuno in più. Si parte come sempre alle 17.05, il pomeriggio di Radio La Voce con Gianni, voi che ovviamente seguite e impreziosite questo programma in diretta, in live. Allora io premo il pulsantino che ci permette di salutarvi, vi saluto con questo brano di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Ciao.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione con la Proloco di Muravera e la compagnia teatrale La Forgia, è lieta di invitarvi alla rassegna cinematografica Tre Sguardi, Una Terra, che si terrà dal lunedì 10 a mercoledì 12 agosto dalle ore 21.30 in Piazza Chiesa. Lunedì 10 agosto sarà proiettato l'ultimo lavoro del regista muraverese Gabriele Carrus, Nassargius. Martedì 11 agosto sarà la volta del film L'amore e la gloria, La giovane Deledda, di Maria Grazia Perria. Mercoledì 12 agosto è in programma la proiezione di Anna, di Marco Amenta, film girato nella località di Feragi. Le serate saranno introdotte e presentate dal giornalista Guido Cadoni, alla presenza dei registi e alcuni protagonisti dei film proiettati.
1: Joy, I need space. Love, I need me.

è gravità. Un frutto casca a tre piedi, il cielo si mischia all'oceano, c'è chi ha affondato indifeso. La verità è che non si sa proprio nulla dell'universo, dell'unica che mi piace davvero. È divertente.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: notturni.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.
1: Radio La Voce. I took a pill.

mai successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare.

mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare. Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo amore e ora so restare.

0: Come on, y'all.
1: Mi piace. Like it. Ti voglio. Ti sento. Like
2: it. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.

0: di guardare giù.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

L'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.